Happy July, buon luglio a tutti, buona estate, bentornati a Italieco, l'unico programma bilingue in New England. Io sono la vostra speaker Viviana Dragani da Torino e in particolare adesso sto trasmettendo da Needham, siamo in Massachusetts, WNTN Radio Boston. Bentornati, so welcome back. Buon lunedì a tutti, buon inizio di settimana insieme a noi. Tanta musica italiana oggi sulle nostre frequenze, ma soprattutto, come sempre, eventi dedicati alla comunità italiana, quindi rimanete sintonizzati per saperne di più. Oggi parleremo anche dell'ultimo ban di Giorgia Meloni nei confronti degli italo-americani. Avete sentito? Mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate, onestamente, indipendentemente dal fatto che Meloni vi piaccia o meno. Mi piacerebbe sapere in particolare cosa pensate di questo specifico argomento. Ne parliamo meglio tra poco, dopo l'intermezzo musicale, e iniziamo subito a lanciare il primo brano. Questo è uno dei miei preferiti, è una canzone dolcissima di Arisa, si intitola Lentamente il primo che passa. A tra poco con Italieco.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.